molto importante. La, molto importante. Accende. Molto importante. Ah, questo martirio. Da capo tutto, da capo tutto. Pronto il mio. Allora.

0: Tahim, Lohta, Dari, Tiranoti, Tahim, Tiram, Taram, Tesidione, Ram, Tahim, Tiram, Lohtam, Tahim, Tiram,
1: Sostenuto.
0: Tiraro, tiraro, tiraro, titapa, pipa, poi a tempo, tre. Yes. Dunque, indis, after the sheet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on the nine. Now, on the nine, you see, 4 bars allargato. Tiraro, tiraro, poi interala, lì, a tempo. Dunque,
2: 9 bar
0: upper.
2: Sì, sì, sì. Sì.